0: La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.
1: Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Che calore nella discoteca.

0: Dit is B1. Enjoy the music. Enjoy the music. Enjoy
1: the music. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.

0: One. La douce France. De beste Franstalige muziek.
1: Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Che calore nella discoteca.